0: There's gonna be a party tonight. We got bologna and spumoni.
1: Rigatoni, minestrone.
0: Maccheroni, zabaglioni.
1: Fettuccine, fagiolini.
0: Vermicelli, ravanelli.
1: Mozzarella, stracciatella.
0: Carmignano, parmigiano.
1: That's enough! Tonight!